0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Celebriamo la messa per Franco Giovanna Antonio. Domandiamo perdono. Signore, luce del mondo che illumini il cammino dei popoli, Kyrie eleison. Cristo, che annunci la nuova ed eterna alleanza, Christe eleison. Signore, che doni la tua salvezza a quanti ti cercano, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, sorgente di ogni bene, ispiraci propositi giusti e santi e donaci il tuo aiuto perché possiamo attuarli nella nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio

Dal libro del profeta Geremia. Questa parola fu rivolta dal Signore a Geremia: alzati e scendi nella bottega del vasaio, là ti farò udire la mia parola. Scesi nella bottega del vasaio, ed ecco, egli stava lavorando al tornio. Ora, se si guastava il vaso che stava modellando, come capita con la creta in mano al vasaio, egli riprovava di nuovo e ne faceva un altro, come ai suoi occhi pareva giusto. Allora mi fu rivolta la parola del Signore in questi termini: forse non potrai agire con voi, casa d'Israele, come questo vasaio? Oracolo del Signore. Ecco, come l'argilla è nelle mani del vasaio, così voi siete nelle mie mani, casa d'Israele. Parola di Dio. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. Loda il Signore, anima mia, loderò il Signore finché ho vita. Canterò inni al mio Dio finché esisto. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, la sua speranza è nel Signore suo Dio, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e quanto contiene, che rimane fedele per sempre. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. Apri, Signore, il nostro cuore e comprenderemo le parole del Figlio tuo.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù disse ai Suoi discepoli: «Ancora il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose?» Gli risposero sì. Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra e del nostro lavoro. Li presentiamo a te, perché diventino per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Signore, questa offerta sia bene accetta il tuo nome e accresca il nostro amore per te, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, esaltarti sempre e in ogni luogo, Dio onnipotente e santo. Da te riceviamo l'esistenza, la forza di agire e la grazia di vivere, e così tu dimostri ogni giorno il tuo amore di Padre. Già in questa fuggevole vita ci assicuri e ci anticipi il possesso della ricchezza eterna, e donandoci le primizie dello Spirito che ha risuscitato dai morti Cristo Signore, ci servi nella viva speranza di partecipare alla gloria senza fine. Gioiosi per questa certezza, uniti al canto perenne degli angeli, ti eleviamo l'inno di riconoscenza e di lode.

Padre veramente santo, fonte di ogni santità, manda su questi doni il tuo Santo Spirito perché diventino il corpo e il sangue di Gesù, tuo Figlio, così ti potremo offrire quello che per tuo amore ci è dato in dono. Nell'ultima cena con i suoi discepoli, prima di morire sulla croce, Gesù prese il pane, prese grazie e lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Poi prese il calice.

vino, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Padre Santo, ti offriamo il pane della vita e il calice della salvezza. Accogli, ti preghiamo, con l'offerta di Gesù, l'offerta della nostra vita. Fa che possiamo ricevere il corpo e il sangue di Gesù, Signore nostro, perché uniti nella gioia dello Spirito Santo formiamo una sola famiglia. Guarda con bontà coloro che lavorano, coloro che soffrono, noi qui presenti e tutti gli uomini che sono nel mondo. Accogli, Signore, i nostri morti nella gioia del Paradiso. Davanti alla grandezza del tuo amore per noi, o Padre, sempre ti lodiamo e ti ringraziamo. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Signore, preghiamo. Padre nostro,
2: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito, come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
2: O Signore, io non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Signore, la forza risanatrice del Tuo Spirito operante in questo sacramento ci guarisca dal male che ci separa da Te e ci guidi sulla via del bene. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il Tuo Spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Prepariamoci all'incontro con Dio, domandando perdono dei nostri peccati. Signore, che sei la risurrezione e la vita, Kyrie eleison. Cristo, che morendo hai vinto la morte, Christe eleison. Signore, che risorgendo ci hai ridato la vita, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio, Padre misericordioso, tu ci doni la certezza che nei fedeli defunti si compie il mistero del tuo Figlio morto e risorto. Per questa fede che noi professiamo, concedi alla nostra sorella Antonietta, che si è addormentata in Cristo, di risvegliarsi con Lui nella gioia della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te e con lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai cristiani di Corinto. Fratelli, noi predichiamo che Cristo è risorto dai morti. Come mai allora alcuni di voi dicono che non c'è la risurrezione dei morti? Se non risorgono i morti, neanche Cristo è risorto. Invece, Cristo è veramente risorto dai morti, e non da solo, ma come il primo di tutta la schiera di quelli che sono morti e che morranno. Qualcuno chiederà, ma come fanno a risorgere i morti? Che corpo avranno? Un seme deve morire prima di dare la vita a una pianta nuova. Il seme che metti nella terra è tutto diverso dalla pianta che nascerà. Ma è la stessa vita che c'è nel seme e nella pianta. Così è per la nostra vita. Si muore che si ha un aspetto e si risorge che se ne ha un altro. Si è sepolti mortali, si risorge immortali. Si è sepolti miseri, si risorge gloriosi. Si è sepolti deboli, si risorge pieni di forza. Si seppellisce un corpo schiavo della materia, risorge un corpo animato dallo spirito. Saremo completamente trasformati. Quest'uomo che muore si decompone, deve rivestirsi di una vita che non muore e non si corrompe più. Ringraziamo Dio che con la morte e la risurrezione di Gesù ha dato anche a noi la vittoria sulla morte. Parola di Dio. Il Signore ascolta la mia preghiera. Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera. Verso di me ha teso l'orecchio nel giorno in cui lo invocavo. Il Signore ascolta la mia preghiera. Mi stringevano funi di morte, mi opprimevano tristezza e angoscia. Ho invocato il nome del Signore. Ti prego, Signore, salvami. Il Signore ascolta la mia preghiera. Il Signore ha cura di chi soffre. Il nostro Dio è misericordioso. Ritorna, anima mia, alla tua pace, perché il Signore è stato buono con te. Ascolta la mia preghiera. Ha liberato la mia vita dalla morte, i miei occhi dal pianto, i miei piedi dalla caduta. Camminerò alla presenza del Signore sulla terra dei viventi. In piedi. Alleluia, alleluia. Siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Alleluia.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: quando il Signore verrà nel Suo regno, tutti i popoli della terra saranno radunati davanti a Lui, ed Egli metterà i giusti alla Sua destra e gli altri alla sinistra. Il Signore dirà a quelli che stanno alla Sua destra: venite, benedetti del Padre mio, entrate nel regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli diranno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere e ti abbiamo aiutato? Il Signore risponderà: in verità vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli bisognosi l'avete fatto a me. E i giusti andranno alla vita eterna. Parola del Signore. La morte non è la fine della vita. La morte è un passaggio. Passaggio in ebraico si dice Pasqua. È la Pasqua di Gesù che celebriamo ogni anno. Gesù che muore e risorge, passa dalla morte alla risurrezione, alla vita risorta. Solo che credere alla risurrezione di Gesù è facile, perché siamo così abituati a sentirla, questa verità, che non ci fa più effetto. Siamo convinti che Gesù è risorto. Mentre invece qualche dubbio sulla nostra risurrezione ce l'abbiamo. Risorgeremo. Dopo la morte cosa ci sarà? No, non lo sappiamo. Non lo sappiamo perché non sappiamo bene descrivere questa morte, questa vita al di là della morte. Nessuno mai è venuto a spiegarcela questa vita. Per cui qualche dubbio ce l'abbiamo. È lo stesso dubbio che avevano i cristiani di Corinto. E San Paolo, per cercare di risolvere i loro dubbi e le loro paure, porta l'esempio del seme. Un seme che hai tra le mani è fatto in un certo modo, lo vedi, lo tocchi, sai com'è. Lo metti nella terra e il seme scompare, non c'è più. Nella terra il seme muore, marcisce. Dopo un po' però vedi una pianta che è sorta da quel seme. La vita del seme si è trasformata nella vita della pianta, che è una vita più bella della vita del seme. Nella pianta c'è la stessa vita del seme. Il seme è passato da un tipo di vita a un altro tipo di vita. E la vita della pianta sarà buona, sarà bella, se la vita del seme era buono ed era bello. Se il seme è danneggiato e guastato, non può nascere una pianta buona. Noi adesso stiamo vivendo la vita del seme. Abbiamo tra le mani questa vita che è un seme.
che si trasformerà nella vita futura. Però la vita futura che avremo dipende dalla vita del seme che abbiamo adesso. Se noi viviamo bene questa vita, non la guastiamo, non la roviniamo, non la danneggiamo con la nostra cattiveria, con il nostro egoismo, avremo una vita bella nell'aldilà, dopo la morte. Avremo una vita buona. E come si fa a fare una vita buona adesso? Ce l'ha detto Gesù nel Vangelo. Non è una cosa difficile. Attorno a te ci sono tante persone che possono aver bisogno del tuo aiuto, anche solo un bicchiere d'acqua. Avevo fame, avevo sete, ero nudo, ero straniero, ero malato. Gesù dice che tutto quello che facciamo a queste persone bisognose lo facciamo a Lui. Incontriamo Dio, che poi incontreremo nella vita futura. Fin da adesso quindi dobbiamo impegnarci a fare del bene, a rendere buona questa vita, incontrando il Signore nelle persone che hanno bisogno di noi per poter incontrare il Signore nella vita futura che ci aspetta.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra e del nostro lavoro. Li presentiamo a te, perché diventino per noi cibo di vita eterna. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accetta, Signore, l'offerta che ti presentiamo per la nostra sorella, perché purificata da questo sacrificio, viva felice con te nella gloria, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In Cristo, tuo Figlio, nostro Salvatore, rifulge a noi la speranza della risurrezione e se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la promessa della vita futura. Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, ma trasformata. E mentre si consuma questo corpo mortale, viene preparato un corpo glorioso. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, eleviamo l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo. Veramente santo, veramente benedetto sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Poi prese il calice del vino, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa e il nostro Vescovo. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio,
San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Come ci ha insegnato Gesù, preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno.

Preghiamo. Nelle tue mani, Padre Clementissimo, consegniamo l'anima della nostra sorella. Nella tua misericordia, apri le porte del paradiso. A noi che restiamo qua giù, dona la tua consolazione, fino al giorno in cui, tutti riuniti in Cristo, potremo vivere sempre nella gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Rendiamo l'estremo saluto al corpo della nostra cara defunta. Aspergiamo questo corpo con l'acqua benedetta in ricordo dell'acqua che nel battesimo l'ha unita al corpo risorto di Gesù.